0: Marion can tei mavi, caracavi bei, Marion can tei mavi, caracavi bei, ora che bevi gaire, Marion tei mi gaire, ora che bevi pu, Marion tei mi pu, beve torne beure, vece tu per dui, beve torne beure, vece tu per dui, duo jamur calascenso, ma se segur de pude, duo jamur calascenso, me ne lai duo alco.
1: Redzim tu hanegas honik tu rishni akam zagat kunchkelin napim lai tu er de la

mondo plasmato da altri, a misura di altri. È una storia di storie non dette, taciute dalla dominazione di chi detta tuttora i confini, anche i tuoi. È la storia di una strada ostile che non porta il tuo nome. È la storia di giudizi non richiesti, ingombranti come pietre nel tuo zaino. È una falsa storia neutrale, di muti privilegi, con

È la storia di un viaggio che fai all'inizio, sola nelle tue scarpe, in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle, pure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere. È la storia di quando il corpo è fortuna, della danza liberante delle anime ribelli. È la storia di lotta perpetua, di marcia inarrestabile, rete di voci che grida.